Hara, dono, dono, dono, io so cosa io sia, so se si, ya cosa io sia, cosa io sia, cosa io sia, so cosa io sia, so cosa io sia, ha sa cosa io sia, so se si, ha cosa io sia, so se si, Hara, dono, dono, dono, dono, ha cosa io sia, so se si, Hara, dono, dono, dono, ha cosa io sia, so, Horun, hini.Sankara dana dana dana sakadi osen so sai ana ana dana dana dana akhatsu ko osen so sai che yara dana dana dana akhatsu ko osen so sai che akakata dana dana dana akhatsu ko osen so sai